0: Farber 3153, pista 13010, operatorio reserva.
1: Operatorio reserva, pista 13010.